la spinse nell'abisso. Io, o tu, ciò che posso farò, ecco le chiavi, dormono i carcerieri, i poledri fatati son presi.

0: lo discaccia e forse me che vuole.
1: Ma vieni e dimmi, te vivi Margherita.
2: Segue entrambi, babà.